0: Check, check, check, check, check, check, check, check, check. Check, check, check, check, check, check. Check. Ya, ganti-ganti, di manapun ganti-ganti berada, kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko. Dan juga di Prodangdut kita di malam di sore hari Iko 0811 6707 9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdut punya TV.